parole. Couli, mec, hole. Couli, nemme, tod, mec, hole. Couli, mec, chalk, corri, corri.

Rico, rico, rico, papiripo, rico, rico, rico, papiripo, rico, rico, rico, papiripo, rico, rico, rico, papiripo, rico, rico, rico, papiripo, rico, rico, rico, papiripo, rico, rico, rico, papiripo, rico, rico, rico, papiripo, rico, rico, rico, papiripo, rico, rico, rico, papiripo, rico, rico, rico, papiripo, rico, rico, rico, papiripo, rico, rico, rico, papiripo, rico, rico, rico, papiripo, rico, rico, rico, papiripo, rico, rico, rico, papiripo, rico, rico, rico, papiripo, rico, rico, rico, papiripo, rico, rico, rico, papiripo, rico, rico, rico, papiripo, rico, rico, rico, papiripo, rico, rico, rico, papiripo, rico, rico, rico, papiripo, rico, rico, rico, papiripo, rico, rico, rico, papiripo, rico, rico, rico, papiripo, rico, rico, rico, papiripo